0: o quelli quelli nini dunia ri or kureria metelo ya kinchuania ile le wapoha melo herere freke ile warna u hikalana e jepo ya u hiani zeno of the october maradam sambi kemsora chokap delga dunia sa uzambezia ni unapula mpone wakato leo 0 ora ni minuto milo komitase wakato msambike 0 ora 40 minutos nalilo ni pwero kala hi radio msambike vakani vakani chipo ni timake laka wakati wo uma ora o utiso ni ro distritu huyo ntipo hi kwa kumuita na just goes wakati kapa tokola
1: Mr. Yawa Yawa Yeah.

Aveo ndi la mwara di Mozambique ni chipoela uko mandengo di manlehu vrena mwishu di mwara di Mozambique ni pwene wakatula wa umaora ukisuni minuto kenta wakati Mozambique umaora inofi minuto jila poni hum wakatula ni natukula la fasi yo mwatarame ni numuru 86-50-50-88-88 na fasi yo programa utanle hino peke mwe radio Mozambique ni 86-50-50-88-88 utanle hino peke wakati kampatokola prehu hina huo miteko chirnehu ustudu mwe radio Mozambique wakati kampatokola aula 85-03-29-830 85-03-29-830 numero di kinato no pavela muata rame ni talle hino peke vale urna mayo vrena hatua yo talla chipo ino chivela ni he u kumihera yela chipela u hima chiraka ntuno fetele la u chipeni yela o kate kampa toko ula na truela 86-50-50-88-88 aula 85-03-29-830 alla pakande ma numero kate kampa tokola ari mu studio tayarne yu tuachira o mwatarame o tanla chipo inochi velani chuachira hiu kumhera mustudu mwa radio Mozambique o tanle hino peke.